Mamma Quina Menetano Fum. I am a Sadia Sametano Fum. I am a Sadia Sad. Menuan Kamekofa, Mekof, Mamma Quina Menetano Fum. Mamma Quina Menetano Fum. Mamma Michel, I am a Sadia. Et tu sais, mais que tu